anche Torino con Roberto e Fabio me alla gunna banali me ne teriato se gioco di una pai un batto se gioco di cotna pai sato ne rato se torca giochi dei un batto se beva fatto già che sa mala di tenne con fu batana beva un pia le tu c'è gli terrana caputor già a vlog che nana.